aka jugo wan obaron di zogo onyo magidlay gabani begna dia yemma